0: Da Inaldo, tart la festa, pitbull.
1: Ehi, fai.
0: Ash, bravo. Oggi spettacolo.
1: Bravi, ecco, lele.
0: Scudro il nei polish da
1: Hongkong. Scur, lele, so vera sbia.
0: Lese, non attaccia.
2: Da Hanni Gail, che fette prova a durlo, ma le usa, vesci prova, io mi so, ai, ai, le vero, il boy dancer.
1: Scuri, bravo.
2: Ai, le insieme, moggi, bitus, di che il patata, le vditi, da wa.
1: Sorry, sorry. Ian, Marait, Shane.
0: Marait, stammel, il cartwheels, ġifiri.
1: Bravi, e spalle, li tamel, splitto, ek.
0: Dam, ġifiri, li tamel, li split.
1: I'm a fuck with you,
3: with the Eden and Eden Cinemas. Weekdays.